0: Stella che vede!
1: Oh, bella Don Elvira!
2: Don Giovanni! Sei qui, Moscovellone!
0: E titoli cruscanti, manco male che lo conoscevo.
1: Dia cara Don Elvira, calmate questa collera! Sentite!

0: non siate più ragionevole. Come al cemento costeri. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Savo il vero.
0: Via, digli un poco.
2: E cosa devo dire?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
3: Piuttosto.
0: Ma l'ama veramente in questo mondo con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tuo.

0: lasciate che vada. E di non merta che di lui ci pensiate.
1: Il ferrato mi ingannò,
0: e consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle Polifil.

bambine, cameriere cittadine, facontessi baronesse, marchesane, principesse, di padroni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, forti di forma, d'ogni età. In Italia, 740, in Albania, 231.

mille écrins. Mille écrins, fanno questi contadini, camerieri, cittadini, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, e vanno ogni